0: sopracciglio. Restate con noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombriccolati del mattino.
1: Sergio, Sergio, ti sono vicino, ci siamo capiti.
2: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto. Comunque buona giornata da Mantova.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
2: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
3: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti, in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno patatoni.
1: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: State ascoltando Radio Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma la smettete di far casino, che qui c'è gente che lavora, eh? Ciao fenomeni.
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera, ciao ciao ciao!
3: Buongiorno Combriccola, buongiorno Number One. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Sì, buongiorno a tutti. Io vorrei fare i complimenti a Patromano per le sue grandissime doti di ballerino. Ho potuto notare una grande prestanza nella canzone Patlus e vorrei dire solo che potrebbe andare a fare la danza del pavone. Buona giornata.
2: Buongiorno, sono Romano Prodi. Volevo augurare a tutta la combricola una buona giornata.

0: nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: E niente, il mio rito propiziatorio è accendere la radio la mattina sperando che voi siate guariti, ma niente, è il tempo di 30 secondi e mi rendo conto che anche oggi è andata male.
2: E comunque sia, miei cari fanciulli, miei tre conduttori che fanno tanto finta di nulla, di non sapere il grande furto che tutti e tre avete combinato, che manco la banda del buco. Su, la vogliamo dire? Lo vogliamo dire? Lo vogliamo dire che avete rubato il cuore di tutti noi ascoltatori che vi amiamo alla follia? Un bacio grande, siete sempre i migliori.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ma non è vero che il tonno non capisce le battute, non le capisce tutte, però tipo le battute di pesca le capisce.
2: E io rinascerò, cervo di montagna, e poi mi trasformerò in un tonno emigratore. Ciao ragazzacci, buona giornata con Bricola.
3: Ciao ragazzi, sono Daniele, ex tassista milanese, adesso Umarell. Io sono in viaggio in autostrada, però sappiate che se mi succede un incidente perché mi sto cappottando dalle risate, torno a casa subito e vi spacco le ossa. Ciao ragazzi, grazie della musica stupenda.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno combriccoli, indovinello, cosa ci fa un gallo in chiesa? Il chicchirichetto.
2: Ciao combriccola, ve ne racconto uno anch'io. Chi è la cantante che non si diverte mai? Fiorella Mannoia, ciao!
3: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Buonasera.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende ancora un mercoledì piuttosto caldo su tutto il centro nord Italia per l'anticiclone subtropicale africano, tuttavia disturbato da infiltrazioni di piumi da est che porteranno un po' di variabilità con qualche nuovo acquazzone temporale sparso che nel pomeriggio si svilupperà sull'arco alpino, sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, in locale sconfinamento a Liguria, settori tirrenici e quella anche alle aree pedemontane della Val Padana. Temperature sempre intorno ai 35-36 gradi nei valori massimi in Val Padana e sulle aree interne del centro. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma buongiorno scombricolati, ma quanto ci divertite e quanti sorrisi ci regalate. Allora io ve ne voglio regalare uno questa mattina. Sapete che cosa dice una supposta a razzo? Gli dice: beato tu che vedi i cieli. Ciao, buona giornata amici, siete troppo bravi.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Si è poi scoperto a cosa servisse suonare il flauto alle medie? Ciao a tutti, scombricolati!

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
2: Ragazzi, ma quando è che sarà la giornata internazionale della giornata internazionale?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siete già svegli a quest'ora? Siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma se per ridere basta la combricola con la Doriani, Sergio Sironi e c'è pure il coso. Ciao Pat, ciao Max.
2: Sergio, ciao. Pat, ciao. Manu, buongiorno. Pensavi che ti dicevo Manu ciao, eh? Eh sì, siamo tutti così anormali.
0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Oscar, ti ho appena fatto le magliette, appena posso te le spedisco, frutta e verdura, tutta roba dura.
2: Allora vedi Pat, che è giusto che siamo sotto attacco, sotto complotto dal chimico delle Valpadana, dei catini della Valpadana. Ci deve essere una ditta di catini che rovescia tutta la sua chimichezza nella Valpadana, e noi stiamo qua al freddo e sotto la nebbia coi PM, col piccolo missionario e con tutto quanto.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno ragazzi, mi sembra già di vederlo Sergio Sironi con guinzaglio e museruola alla Hannibal Lecter. Deve essere fantastico.
2: Ma cosa dico a fa? Ma cosa dico a fa?
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino!

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: No, se volete capirci qualcosa non va mica bene, io non vi ascolto più. E qua è il nonsense che regna sovrano, cioè se volete cercare di capire qualcosa non va mica bene. State snaturando il programma, non va bene.
2: Buongiorno Scombriccoli. Guarda, per come mi sento io stamattina, svarionato come sono, perché ho dormito praticamente quasi un bischero, mi sento un biscotto con gli all'erba, sai, quelli tipici di Amsterdam. Mamma mia come sto stamattina.
0: E anche oggi siamo arrivati al capolinea Scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: mercoledì.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo, oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
3: GV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: standing ovation, mamma mia, quanti applausi stamattina, queste manine.
1: No, questa è standing ovation, perché per questa ovation devi pagare, cara mamma.
0: Devi pagare. Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno patromano, come
2: buongiorno,
0: va la luce
2: buongiorno.
0: Oggi?
2: Così è con sa.
0: Sei
2: dai.
0: Ancora grammofono?
2: Sono un po' grammofono, sì, sta aria condizionata, gli sbalzi di temperatura, è arrivato il temporale di calore questa notte, di tutto e di più. Però ce la possiamo fare, dai. Buongiorno a Sergio Sironi.
3: Ma stai zitto, grammofono!
2: Mamma mia, come stride.
0: È vero, è proprio grammofono comunque. Mamma mia. Quindi, grammofono, Sergio Sironi e Emanuela Doriani vi augurano buongiorno. Ho già delle perle,
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

0: sigla, mi è piaciuta, sì, perché sì, è imprevedibile, tra l'altro, ecco. Allora, c'è il Max, uno dei nostri ascoltatori proprio dello Zoccolo Duro, esatto, quelli più affezionanti, che non sta passando un bel periodo.
1: Aia, non è l'unico,
0: E qui la famiglia si vede, perché la famigliolina si stringe, capito?
2: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E niente, stavo pensando, dato il periodo fantastico che sto vivendo, di andare a fare il cammino di Santiago di Compostela oppure prenotare una pensione completa a Lourdes. Perché la sfiga in questo periodo si propone come gioco di Bonolis avanti un altro. Mi capita qualcosa? Come finisce quello, se ne ripropone un altro, come i concorrenti, uguale, la stessa cosa, ma finirà prima o poi, lo spero.
3: Ciao Max!
1: Ciao Max.
0: Lo so,
1: dipende
0: lo so.
1: Come finisce.
0: Fermalo in qualche maniera, fermalo tu che puoi.
4: Se c'è una cosa che mi fa impazzire in questi giorni, è alzarmi la mattina e sentire gente che già si lamenta per il caldo. Fa caldo. Considerate che quando voi avete caldo, io accendo forni e fornelli e comincio a lavorare. Poi ci sono anche i fornai, ci sono i pasticceri, ci sono quelli che mettono l'asfalto. È caldo, sì,
0: fa. Credo che andrà avanti così per tutta la mattina.
5: Buongiorno miei cari amici, miei cari validi moschettieri. Ieri mi avete sbloccato un ricordo, quello della mia adolescenza con il mio insegnante di latino e tante altre cose, le verifiche, le tensioni quando dovevo preparare un'interrogazione, l'ansia, come si dice, finché c'è vita c'è ansia, adesso le cose sono cambiate. Quindi niente, sono contenta di ascoltare sempre ogni mattina voi, e un abbraccio forte forte, e grazie per le belle emozioni che mi regalate. Baci baci, ciao ciao ciao.
6: È venuta l'ansia.
1: Ma è una bella famiglia la nostra.

0: insomma, il pezzo di Mahmood del Sanremo 2024 si chiama Tutta Gold. Stavo cercando di capire, c'è una foto che gira di Mahmood che è indubbiamente, indiscutibilmente un bel ragazzo, poi può piacere o no, però è sicuramente un bel ragazzo, e c'è una foto che gira dove lui ha i capelli lunghi dietro ed è una roba orrenda. Cioè sta girando su internet in questi giorni, ma non riesco a capire se è l'intelligenza artificiale che l'ha trasformato in un mostro o è lui che si è fatto crescere i capelli, insomma, diciamo, non è proprio il suo taglio.
1: Cos'è successo ai capelli di Mahmood? Li ha lasciati crescere? Li ha tagliati e se li è portati a casa per farseli incollare da un amico? Mistero.
2: Stile Neck, mi stai dicendo? Sai che Neck li ha più lunghi dietro, li ha un po' spazzola sopra e davanti.
0: Non lo so. Poi mezzi bagnatici. Cioè, c'è una foto veramente dove riuscire a rendere brutto Mahmood.
2: Ha preso un temporale di calore.
0: Gli ha bagnato
2: tutti i capelli.
0: Esatto.
3: Buongiorno Combriccola. Buongiorno Radio Numbers One. Stamattina sono un po' in ritardino. Perché mi sono accorto che alla mattina ci sono in giro due categorie di persone. Quelle brave, educate come me, che prendono su la loro macchinina e se ne vanno a lavorare. E poi ci sono i ciclisti.
0: Ma
3: poverino, che cosa ci fanno in giro i ciclisti, che non sono neanche le sette?
0: Cosa
3: fa? E fanno colonne e stanno in mezzo alla strada e c'hanno davanti anche, no, ce l'hanno dietro il camion, quindi il camion non riesce a sorpassare, fa colonna.
0: Niente, nervoso anche
4: io. Nervoso. A parte che le categorie a quest'ora non sono due, sono tre, ce n'è una terza che...
0: I ciclisti vanno ad allenarsi, giustamente. Perché non si possono, si allenano adesso che fa meno caldo, giusto?
2: Assolutamente sì, ma poi c'è una terza categoria vera che è quella dei monopattini elettrici. Sono quelli che saltano le pozzanghe, gli avvallamenti dell'asfalto.
4: Io avallo questa teoria.
2: Sì. E sono molto pericolosi.
0: E vanno velocissimi, tra l'altro.
2: Sparati, altro che 20 all'ora.
0: Porca miseria, ragazzi, se ti arriva addosso uno di quelli ti fa male, come una macchina.
5: Cazzacci, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciao Pat, Sergio.
2: Ciao.
5: Caro Pat, anche qua nelle penure dell'Odigiano hanno sconfinato i famosi temporali di calore.
2: Eccoli lì.
5: Ragazzi, stamattina l'aria è un qualcosa di allucinante. C'è un'umidità che fa paura.
0: Pensa a quelli ai fornelli.
5: Pazzesco. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
0: Ciao. Pensa a quelli ai fornelli, pensa a quelli che asfaltano, Ma senti, ma dopo il temporale di calore non dovrebbe fare un po' fresco, no?
2: Un po' più fresco per qualche ora, poi torna il caldone comunque.
0: Caldone.
2: È vero che con l'acqua si umidifica l'aria e quindi l'afa la percepisci di più.
4: Cioè non è possibile, tu mi dici piove, ci sono delle gocce che in cima scendono pian piano, poi dopo qualcuna tocca terra, qualcuna tocca un albero, una tocca una roba, ma vai a fare.

0: ma still con Pompei vai a fare Pompei.
1: Attenzione, attenzione a quello che si dice.
0: Un sì, anch'io ho tremato per un momento, mi si è gelato il sangue e poi niente, insomma, Sironi. Di Sironi ci possiamo fidare. Sono le 7:18, i primi della classe informistica. Stamattina c'è una diatriba in corso tra ciclisti
1: e automobilisti e camionisti e anche camionisti.
0: Non mi veniva, tra l'altro. Io li invidio tantissimo, i ciclisti. Allora, qui in Gran Canaria ci sono dei percorsi che evidentemente sono straordinari, no? Per chi fa sport, no? Per chi va in bicicletta. E quindi li vedo molto molto spesso. Fanno delle robe, ragazzi, delle salite con quelle biciclette, con quelle gambette tutte piene di muscoli guzzanti, che veramente io non riesco a fare una rampa di scale, non so come
2: Allora, dite a Omar D'Averzo che non c'è in giro solo lui col ci sono anche i ciclisti che vanno quell'ora qua perché poi fa anche caldo ad andare in bicicletta. Dunque, non c'è in giro solo il camionista o quello con la macchina, c'è in giro anche il ciclista.
0: È giusto, è arrabbiatissimo.
1: C'è anche il pedone.
3: No, però i pedoni, devo dire la verità, che a volte diventano alfieri, soprattutto quando dobbiamo attraversare, vanno in diagonale per 90 metri, ma andate dritti, cattarola.
0: E se li prendi fai scacco.
3: Sì, però sì, devi guidare la macchina a cavallo.
0: Ma li fai scacco con qualsiasi mezzo, sia che tu li prenda con la bici che con la macchina che col motorino.
3: Sono sempre 100 punti.
0: Ok, perfetto, dipende dall'età. Sto scherzando, dai, usciamo dal tunnel di questa lotta tra ciclisti, automobilisti e camionisti e tra poco c'è lui, c'è il grammofono. C'è il grammofono che ci illumina sulla viabilità.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

nuova giornata dalla nostra redazione. C'è un incidente sulla 1, la Milano-Bologna, tra l'allacciamento A22, la Modena-Brennero e lo svincolo per Reggio Emilia in direzione Milano. Traffico rallentato anche sulla 8, la Milano-Varese, tra lo svincolo di Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Code anche sulla 4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Abbiamo poi code anche sulla A26, tra l'allacciamento A4, la Torino-Trieste e lo svincolo di Romagnano-Sesia in direzione Gravellona-Toce. Andando sulle tangenziali milanesi, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano, nel tratto tra Quinto Le Stampi, allacciamento A7, e tra Viale Certosa e Baggio Cusago. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano, tra tangenziale nord e svincolo di Linate. E poi abbiamo traffico intenso sulla 7 tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest di Milano. Passando a Roma e dintorni, vi segnaliamo sul grande raccordo anulare, traffico rallentato all'altezza della tangenziale est tra via Salaria, Villada e via dei Campi Sportivi in direzione piazzale degli Eroi. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Che dispiacere stamattina non poter ascoltare il remix, questa esclusiva, esatto, questa esclusiva che solo la combricola di Another Talk to You. E vabbè, avremo tempo, abbiamo tutta l'estate del resto, ma c'è il focus di Pat Romano da ascoltare.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Germania, dove tutto di solito funziona, però si registra anche, come ieri sera e stanotte, un blocco totale del traffico ferroviario. Passeggeri nel caos, abbiamo cercato di riportare i convogli nelle stazioni per far scendere i viaggiatori, l'ha fatto sapere la compagnia nazionale, la Deutsche Bahn. Individuata anche la causa del guasto, sarebbe legata al crollo del segnale radio, lo ha riferito il portavoce della compagnia ferroviaria, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR sia andato fuori uso, forse colpa di un aggiornamento del software. Tutti i treni tedeschi sono stati dunque trattenuti nelle stazioni, tecnici al lavoro durante la notte per cercare di ripristinare la regolarità del servizio. Il traffico è rimasto completamente sospeso nella Renania settentrionale Vestfalia, nella parte occidentale della Germania. Anche nel nord del paese i treni si sono fermati completamente, come ha affermato la compagnia ferroviaria privata Metropol, che gestisce le linee regionali nei dintorni di Amburgo, Brema, Novere, che trasporta circa 120.000 passeggeri al giorno. E quella di ieri è stata anche la giornata più calda mai registrata in Francia da quando sono iniziate le misurazioni nel 1947. A comunicarlo è Météo France, secondo cui l'indicatore termico nazionale, ovvero la media delle temperature diurne e notturne, ha raggiunto i 29,8 gradi. Il record precedente, 2003-2019, era di 29,4. Sempre in Francia, 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, fenomeno questo attribuito ovviamente l'ondata di caldo. Non va meglio in Spagna, oggi al quarto giorno consecutivo di allerta, e dentro il weekend anche la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno con temperature fino a 40 gradi. In Italia invece come vanno le cose? Non vanno meglio, situazione critica anche da noi, 16 oggi le città da bollino rosso, ieri registrati 38 gradi a Firenze, 37 a Piacenza, 36 a Parma, Bologna e Torino, e proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati diversi blackout elettrici. Oggi, in particolare dal pomeriggio, dovrebbero tornare in alcune zone dei temporali di calore. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Vabbè. Ve le ricordate le 90, cos'erano 90 le sfumature di grigio? Quant'erano?
1: Sì, una cinquantina.
0: Sì. Gliene ho aggiunte un po', ma una sfumatura.
1: No, è che abbiamo guadagnato degli anni noi e quindi sono di più adesso.
0: Ma cosa vuoi che sia? Allora, era Ellie Goulding con Love Me Like You Do, che era il tema di questo film, ma questa serie di libri che hanno dato della pruriggine a tutto il mondo. Questa è Radio Number One.
1: Senti, ma hai sentito la notizia della Cercmagna che si è bloccata? Tutto il sistema ferroviario, loro tutti precisini.
0: Si è
1: tutto bloccato con i viaggiatori fermi alle stazioni. Che succede?
2: Eine Feile.
1: Ma no.
2: Eine Feile.
1: Ma no.
2: Ich bin als Freire gefunden, fragens Lüneweide, feindes Klava zu den Trenen.
1: Ma lei chi è innanzitutto? Sembra di essere tornati ai tempi del ventennio, quando i treni arrivavano puntuali.
2: Ja, Svonderzweigen, Lüneweiden, Setten, Svonderzweigen, Weiden, Setten.
1: Ich
2: feide, töte, feide, kalten, radien, kekalte, kekalte, Westfalia, Renania, ich weide, Lüneweide, Svonderzweigen, Lüneweide, Strunze.
1: No, no.
2: Ich meine, beide sind was Probleme. Was ist Problem? Ich meine, töten beide Machine. Nein.
1: Schweinsteiger!
2: E diese zweite nur weide Parolen. Strunz! Eine Weide! Strunz! Eine Weide! Strunz!
1: Si è sfogato.
0: Oddio, che ridere.
1: Il pendolare medio tedesco.
0: Era trapattoni, cioè un mashup, diciamo, un pendolare e un trapattoni. Bob Sinclair in arrivo, questa è Radio Number One.

0: Zara, Antonella Ruggiero, proprio official, era questa versione qua che è uscita qualche anno fa. Patrizio?
1: Sì, Patrizio? Eccomi.
0: Patrizio, Sergio Sironi non ce la conta giusta. Sergio Sironi ci nasconde delle cose.
1: Che allora, cosa sta nascondendo Sergione?
0: Noi pensavamo di essere amici, capito? Che ci si deve dire tutto, la famigliolina, eccetera, eccetera. Invece.
2: Io e Sergio abbiamo fatto 150 di sfumature dell'arcobaleno, tutti i colori.
0: Lui fa 150 sfumature.
1: Hai capito? E con noi ne fai solo una decina. Perché?
3: Sì, e lo so, perché mi piace l'indaco, sono amico del sindaco.
1: Se la cava così.
0: Tra poco c'è una grande canzone, 1978.
1: Mamma mia, che pezzone, che discone!
4: La combriccola di Radio Number One.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No! Sì!
5: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Station number one che abbiamo scelto per voi questa mattina. Senti.
1: Patrick Hernandez. Sì.
2: Alla grande.
1: Ragazzi, ma lo avete riesumato, ma che fantastica musica stamattina. Sì, yeah. Oh la la la la, bellissima.
0: Yeah.
3: Dobbiamo festeggiare.
4: Al mare, bene.
0: Ogni motivo è buono per festeggiare. 1978, ve l'avevamo detto, una grande canzone di Radio Number One, So So Special. E tra l'altro Patrick Hernandez, ricordato quasi esclusivamente per Born to be Alive, in realtà ne ha fatte delle altre, e tanto, ne ha fatte talmente tante che andava anche a fare un tour. Immaginatevi un po' che cosa cantava oltre Born to be Alive.
2: Non solo quella, te lo posso garantire.
3: Quando cominciava la seconda canzone la gente si alzava e andava.
2: Gli chiedevano i Bis e i Tris.
0: C'è anche una versione rock, perché questa qua è nata come una ballata rock, poi è stata riarrangiata ed è diventata disco, quindi faceva quella rock, quella disco, quella rock.
2: E poi è diventata Born to be Abramo.
0: Porti via Bravo degli Elio e le storie tese. Allora, nel tour, sto parlando del tour di Patrick Hernandez, perché c'era una ballerina giovanissima nel corpo di ballo che lo accompagnava ed era Madonna, ancora sconosciuta al grande pubblico. I due ebbero persino una breve relazione prima che Madonna diventasse una superstar mondiale. Hai capito, Patrick?
3: Hai capito
2: l'Hernandez. Hai capito?
0: Tra un tour e l'altro, una botto mia.
2: Prorigine.
1: Ma che fastidio.
3: A me è capitato Pat Romano, non mi è capitata Madonna tra le ballerine, perché l'ha ballata tutta anche lui, questa di Patrick Hernandez. Io ho cercato in tutti i modi di essere ispirato da lui e di ispirare il medesimo, certo. Ma niente da
2: Ero
3: fare.
2: Patrizio Hernandez.
3: Patrizio Hernandez.
0: Monello ballerino.

0: Si chiama Material Lover, questa splendida canzone molto raffinata di Sienna Spyro su Radio Number One, una radio molto raffinata. Questo è un programma molto raffinato che si chiama La Combriccola. Che faccia che ho trovato!
1: È un programma gettonato, come si diceva una volta, ma magari sulla raffinatezza.
0: E gna, eh! E gna!
1: Qualche piccola remora l'avrei!
0: Potremmo fare meglio. Allora c'è un nostro ascoltatore che ha avuto un'idea, ci ha letto nel pensiero.
2: Sì, ciao ragazzi, volevo darvi un consiglio da buon ascoltatore storico di Number One.
0: Sì,
2: siete fantastici. Però fate una bella cosa, un bel raduno di tutti i personaggi che ci sono la mattina, magari condividendoli in un telefonate di gruppo, in un progetto di ascolto. Ma sarebbe fantastico, cioè ogni ascoltatore è un personaggio da radunare, veramente fantastico. Buona giornata, ciao da Dario da Cremona.
0: Buona giornata Dario da Cremona, ci hai letto nel pensiero.
3: In the pensiero.
1: Sì, ma io andrei oltre al gruppo d'ascolto, direi in presenza fisica.
3: Assolutamente.
0: Io mi farei una pizza con i nostri ascoltatori.
1: Brava,
0: una
1: roba brava.
3: Io apro una pizzeria.
1: Hai già una data da segnare sull'agenda?
0: Segnatevi venerdì 17 luglio.
1: Ah, sfidiamo pure la scaramanzia, mannaggia
0: sì,
1: a voi.
0: Sì.
1: Venerdì 17
3: venerdì
1: luglio.
3: 17 alle okay. 17 ci troviamo.
1: Proprio il top.
3: Dalle 17 in poi.
0: Allora, l'orario e il luogo ancora da in realtà è già definito, però ve lo diciamo più avanti. Però sì. Venerdì 17 ci sarà il primo raduno della Combricco. Okay. Lo possiamo già ufficializzare.
1: Agendatelo.
0: Agendatelo. Agendatelo, poi vi diciamo tutto il resto. Siateci.

0: canzone molto bella ma anche molto triste, We Don't Talk Anymore di Charlie Puth con Selena Gomez, due che si lasciano e nel video vedi che lui prova a scrivere a lei poi cambia idea, lei no. prova a scrivere a lui poi cambia idea, no. sai quelle cose quando un amore finisce
1: è dura,
0: vero Pat?
2: Perché lo chiedi proprio a me? Perché
1: hai sempre quella faccia un po' da pigiama,
2: un po' da pigiama
1: da mezzogiorno,
2: appena tolto, sì, quello tutto stropicciato, vabbè.
0: La faccia da pigiama. C'è un nostro ascoltatore che dice una cosa interessante.
3: No, cacchio, venerdì 17 luglio, io sono in vacanza in Sardegna.
2: Che sfiga.
3: Quasi rinuncio alle vacanze per venire al primo raduno della Combricola.
1: Ma certo,
0: al primo raduno della
1: In realtà sta dicendo l'uva è acerba perché non ci arriverà.
0: Certo, ma non ti preoccupare, no, perché in Sardegna ci arriviamo noi il giorno dopo. Non ci sfuggi.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Bricolati. Buongiorno, buongiorno, mancano pochi secondi alle 8.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato, a maggioranza repubblicana, vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
3: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
2: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
4: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: mamma che intensità questa collab tra Martin Garrix e Ed Sheeran, si chiama Repeat It, pezzo nuovo su Radio Number One per inaugurare questa seconda ora della combriccola. Pat Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, eccoci qua, belli pronti,
1: belli freschi,
2: belli freschi,
0: belli freschi,
2: ma siamo,
0: belli
2: ma siamo pronti anche a lanciare il domandone.
1: Ah, volete proprio domandonare?
2: Domandoniamo, microfoni spenti col Sergione, di oggetti inutili che abbiamo comprato ultimamente. È venuta a fare una lista della lavandaia, ragazzi.
0: Mamma, nel lockdown, ma, vi ricordate su Amazon? Io ho comprato di tutto,
2: di tutto, di più. Robe che sono lì da in un angolo impolverate. E no, sono saltate fuori le cose carine anche tra noi. Ad esempio, io ultimamente ho preso un portacravatte da armadio che non ho mai utilizzato e lo trovo molto scomodo. Preferisco prendere il classico appendino e metterle tutte lì. Poi tra l'altro io le tengo ancora col nodo perché ho difficoltà a fare anche il nodo della cravatta.
0: Certo,
2: sì.
0: Certo.
2: E anche Sergio poi si confidava di aver comprato
0: quella di Sergio è meravigliosa.
1: Allora, ho comprato una bacchetta magica, l'aspetto è quello, e in cima una stella. All'interno della stella tu metti la carta, il bancomat, quello che vuoi, e quando appoggi la carta c'è dentro la cosa, paghi. E sembra una magia, no?
2: Certo.
0: Anziché passare l'orologio, passare il telefonino, passi la bacchetta magica.
1: E là non ho il coraggio di andare al supermercato con ho una voglia incredibile di farlo.
0: Ma come no?
2: Però dovresti farlo,
1: Sì,
2: poi uno come te deve farlo.
1: Devo farlo,
0: se c'è qualche cassiera particolarmente carina, tra l'altro, sai che bello. Cioè, tiri fuori la bacchetta magica dalla tasca e tling. Vabbè, dai, non è inutile, potrebbe rivelarsi utile. Lato positivo. Allora, quindi la domanda è: qual è l'oggetto più inutile che avete comprato?
2: L'ultimo acquisto folle, definiamolo così. L'oggetto più inutile, quello che insomma dite: ma porca miseria, ma chi me l'ha fatto fare?
0: Ma perché? Sai cosa? Il fatto che Amazon arrivi se gli va in Canarias mi ha salvato da queste cose qua. Perché di solito questi acquisti si fanno online. Non so voi, però, cioè, nel senso, se un oggetto lo vedi, ti rendi conto subito che è inutile, no?
1: Sì.
0: Mentre invece online lo vedi, ti sembra una figata pazzesca, invece poi quando arriva non lo è. Quindi siccome Amazon qua non arriva io non ho niente da raccontare. Allora 393 444 0444, sentiamo, sono proprio curiosa di sapere i nostri ascoltatori quali inutilità si sono circondate nell'ultimo periodo. Chissà, che riservano sempre delle belle sorprese. Sono Radio Number One, in arrivo Lizzo, questa è Juice.

0: di Lizzo. Come ci starebbe un bel succhino d'arancia adesso? Guarda, mi ha fatto venire una voglia di un
1: Garibaldi.
0: Succhino, uno spremutino, guarda.
1: Però godete un po' di Campari.
2: Domandone, se comprare un oggetto inutile, qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
0: Mamma mia, ne abbiamo, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, Cristina Mantova.
0: Ciao Cristina.
3: L'ultimo oggetto inutile è stato un separapolo. Se a vederlo in foto era una figata, quindi tu metti le polo e tra una polo e l'altra c'è questo articolo in plastica quadrato che dovrebbe tenerle ferme. In realtà una ciofeca incredibile, una strupidata assurda, che ha preso praticamente il via del video della plastica. Ma ce l'ho anch'io un domandones. Sergio, ma il 17 luglio offri tu per tutti? PS, vietato rispondere col cimbrolo piuttosto che vattene a friggere le banane, ok? Baci ragazzi!
0: Ciao Cristina!
2: Ciao!
0: Cristina no, viene, no, Cristina viene.
1: Cristina viene, Pat ha appena ricevuto gli emolumenti dei suoi investimenti in borsa, quindi offre
2: certo,
1: da lui.
2: Certo, offre lui. Con il crollo lui, delle borse.
0: Ognuno si paga il suo, va bene?
2: Alla Romano! Alla Romano, non alla Romana.
1: Alla Romano paga lui.
0: Alla Romano!
4: Ciao Sergione, la tua bacchetta magica serve per pagare al casello se non hai il telepass. Così non devi allungarti fuori dal finestrino, sì, rischiare di far cadere la carta, di slogarti la spalla, eccetera. Sì. Serve a quello. Prova. Ciao a tutti da Paola.
0: Prova, allora, che non si alza la sbarra e ti vai piantato.
1: Esatto. No, l'ho fatto una sera, lo stavo dicendo a Pat, una sera erano 10:30, dovevo far benzina e l'ho provata. Non c'è mai nessuno.
2: Al service della benzina.
1: Al service, sai che a costi. Arriva uno, scende dalla macchina, incrocia le braccia e mi guarda e ride. Io imbranatissimo, certo. Non imbranatissimo, un po' impacciato, non mi guarda, fa: la volevo comprare anch'io, ma non ho avuto il coraggio.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: volevo essere un duro, la canzone di Lucio Corsi su Radio Number One alle 8 e 16 minuti. Cose inutili,
1: domandone: se compriamo un oggetto inutile, qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
2: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, io se ve lo dico mi perculate vita natural durante. Ho comprato un aggeggio di plastica per massaggiare praticamente le gambe. Secondo me però è un aggeggio sadomaso, perché a tutte punte fa un male pazzesco, quindi l'ho usato una volta, poi l'ho preso e l'ho messo là, mai più usato. La cellulite c'è ancora sempre, guardarlo non funziona.
0: Lo volevo anch'io quel robo lì.
1: Anche noi lo volevamo. Beh, possiamo riciclare il regalo, senza problemi.
0: Però se fa male, cioè non lo so per quale motivo tu lo voglia riciclare, Patrizio, lo posso immaginare.
1: C'è
0: però
1: una vena sadomaso in tutti noi.
0: Certo, che sa che cosa ci facciamo con quella roba lì, con tutte quelle punte.
1: Chi lo sa.
0: A proposito di punte, anche lui ha delle punte. Sentiamo.
4: Buongiorno Combriccola. Penso che l'oggetto più inutile in assoluto sia lo spremi agrumi dell'Alessi, bellissimo, ma inutile, va a succo dappertutto. Buona giornata a tutti.
0: È vero, hai ragione. Ce l'avevo anch'io. Sì, sembra il ragno violino proprio. Sì. Però appunto quando tu, ce l'avevo anch'io. E quando spremi, però in teoria dovresti mettere il bicchiere sotto. In pratica va dappertutto. Però
5: io usavo un catino.
0: Esattamente, però è bellissimo. Secondo me nasce come soprammobile, cioè te lo vendono come spremi agrumi, ma nasce come soprammobile. Però come soprammobile è bellissimo. Va bene, 393-444-0444. Aspettiamo altre cose inutili. Ma chi c'è? Non me lo aspettavo, ma arriva così a surprise. Young

0: si chiama Seven, questa bella canzone di Young Cook. Sono i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì. Sono le 8:21, tra poco c'è la, ci sono le notizie sulla viabilità. Bye, Pat Romano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
1: Solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

buona giornata dalla nostra redazione. Sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra la tangenziale est di Milano e lo svincolo di Monza, direzione Milano, con code piuttosto lunghe. Code anche sulla 4 tra Barriera di Milano Est e Cormano in direzione Torino per traffico intenso. Sulla tangenziale est di Milano c'è un incidente allo svincolo di Agrate, direzione 1, la Milano-Bologna, con code per circa un chilometro. Code a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento a 4 e allacciamento a 7 in direzione della Milano-Bologna. Lavori con rallentamenti sulla 10, la Genova Ventimiglia tra Ventimiglia e Sanremo, direzione Genova. Abbiamo poi dei rallentamenti anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Monza e l'allacciamento con la strada statale 36 in direzione A8. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, andando sul grande raccordo anulare, segnaliamo rallentamenti in ingresso da via Laurentina e da via Ardeatina, e poi traffico intenso da via Casilina a via degli Orafi e relativo raccordo. Al momento è tutto, prudenze e buon viaggio con gli Scombricolati.

0: Runway di Lady Gaga insieme a Doechii. Su Radio Number One alle 8:30, il focus di Pat Romano in arrivo, da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Voglio parlare di pensioni, visto che ormai tra me e Sergio, e forse anche la Manu, ma è un po' più giovane la Manu, tra poco dovremo avere a che fare con questa fase della nostra vita. Nel 2025, bene, la spesa in Italia per le pensioni è salita a 325 miliardi di euro, più 1,4% rispetto al 2024. Lo si legge nel rendiconto sociale appena presentato dall'INPS, secondo il quale i pensionati nel complesso dell'anno solare sono stati quasi 15,5 milioni. Le pensioni previdenziali complessivamente liquidate nel 2025 sono state 834 mila, circa 27 mila in meno rispetto all'anno precedente. Un dato, spiega il rendiconto, determinato soprattutto dalle restrizioni che sono state introdotte recentemente nel sistema previdenziale italiano. Allora, in Italia il reddito pensionistico medio pro capite è di circa 1.645 euro lordi al mese, all'incirca, dipende dai casi, tra 1.330 e 1.400 euro netti, sempre al mese, considerando un'erogazione su 13 mensilità. Aumenta anche l'età media di pensionamento, che passa da 64,4 anni del 2022 ai 65,4 del 2025 per quanto riguarda le donne, e da 63,7 anni del 2022 ai 64,1 anni del 2025 per quanto riguarda gli uomini. Quindi in media vanno più tardi le donne in pensione. Anche questa è una cosa che non sapevo, che non conoscevo, e viene e balza all'occhio attraverso questo rendiconto dell'INPS. Mondiale di calcio, dai un'occhiata anche a quello che sta accadendo oltreoceano. Tra gli attesi protagonisti mancava ancora uno all'appello. Soltanto uno, lui, Cristiano Ronaldo. Appunto, mancava perché da ieri sera si è iscritto anche Cristiano Ronaldo alla lista dei bomber con doppietta, partecipando attivamente al 5-0 che il suo Portogallo ha rifilato all'Uzbekistan del CT italiano Fabio Cannavaro. Per CR7, sesto mondiale di fila in gol, record assoluto, e secondo me rimarrà ancora per molto questo record. Anche Leao, tra l'altro, ha segnato. Parliamo anche di connotazioni milaniste, poi vedremo di capire se Leao rimarrà al Milan oppure no, visto il cambio che c'è stato in panchina. Maluccio, per non dire male, invece l'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un ottimo Ghana. Manovra inglese lenta e fumosa con Ken che non è pervenuto. In nottata si sono giocate anche Croazia-Panama, 1-0 per i croati, e Colombia-Repubblica Democratica del Congo, anche in questo caso 1-0 per la Colombia. Da questa sera al via la terza e ultima giornata della fase a gironi. Alle 21 per il gruppo B in contemporanea si giocheranno Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. A mezzanotte per il gruppo C il Brasile di Carletto Ancelotti che sfiderà la Scozia, e dall'altra parte ci sarà Marocco-Haiti. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Per posta su Radio Number One.
1: Vi devo dire una cosa, ma non ce l'ha nessuno. Tra poco c'è un gioco e regaliamo delle cose fichissime.
2: Molto fichissime.
1: Basta, è finito. Mi raccomando.
3: Basta, non spoilerare troppo.
2: Più niente.
3: Qual era il domandone? Ah sì, quello degli oggetti inutili, sì. Qual è stato il vostro ultimo acquisto folle?
0: Qual è stato il vostro ultimo acquisto folle? Cioè una roba assolutamente inutile che pensavate, oh che bello, ho trovato una roba che proprio mi serviva di brutto, invece poi no.
4: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, l'ultima cosa inutile ho preso un po' di tempo fa, perché non è che ne compro tante, eh. Ho preso un cappello, il classico cappello che si può usare d'estate di paglia al sole, però io l'ho preso in paillette viola.
0: Ah, però.
4: Tutto in paillette viola.
2: Faccio un caso.
4: Che l'ho provato una volta in giardino, in casa, dove non mi, col sole. Brillava tutto. Penso che quel giorno mi hanno visto anche dalla luna. Se c'era qualcuno sulla luna mi vedeva, perché brillava in un modo, però ovvio, non l'ho mai messo, nemmeno a carnevale. Magari lo metterò il giorno del mio funerale, chissà, posso minutare, non si sa mai. Buona giornata.
0: Ciao tesoro, perché ridere? È diventata una palla da discoteca praticamente,
2: veramente,
0: perché con i raggi solari fa tutte le...
2: Ciao ragazzi, io l'acquisto più inutile che ho fatto è stato un regalo a mia mamma. Lei ogni volta si lamentava che non ne poteva più di lavare piatti e stoviglie in casa sua. Allora per il compleanno le ho regalato una lavastoviglie da 800 euro. Lei contentissima l'ha usato per un mese senza sosta, poi ha visto l'aumento in bolletta e ha cambiato idea. Adesso è lì, inutilizzata da un anno, e sapete qual è la soluzione che ha trovato per il suo problema? Li fa lavare a mio padre.
3: Beh, costa
2: bravo,
3: meno,
2: Riccardo.
3: Costa molto meno.
2: Ho capito, però.
0: Beh, certo. E no, la lavastoviglie costa di brutto se la fai andare tutte le sere, eh?
2: Ma se non la fai andare tutte le sere?
0: Devi avere un servizio di piatti pazzesco, così la fai andare una volta alla settimana.
3: C'è malizia, c'è malizia.
0: Il servizio di piatti del ristorante. Ah, non l'avevo capita, scusa. beh, sì, anch'io ho posseduto una lavastoviglie in vita mia, ci mettevo dentro i maglioni.
2: No, questa non l'ho capita.
3: Quindi adesso
0: perché
3: ce la
0: spieghi. Non la usavo, e quindi la usavo come appendice dell'armadio praticamente.
3: Beh, ad esempio mia madre usa la lavastoviglie che non utilizza mai, tenendo dentro tutte le pentole e le padelle.
0: Esatto, anche quello, esattamente, esattamente. Due lavastoviglie ho avuto nella vita, una le pentole e l'altra i bagnoli. È così. Beh, per quello servono, non ve l'hanno detto.
5: Certo. Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Yahoo! Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Cosa devi fare? Devi rispondere esattamente alla domanda che ti farà Patro Mano adesso, mandare un messaggio col tuo nome e la risposta esatta al 393-444-0444. Sentiamo.
3: Allora, torniamo ai mondiali di calcio. Perché? Perché compie gli anni oggi un grande campione, protagonista proprio di questi mondiali 2026. Di chi si tratta? Compie gli anni Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Lautaro Martinez o Harry Kane? 393-444-0444.
5: Number one! La combriccola di Radio Number One.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi.

0: Magari. Allora, Altani a quanto pare ha comprato la villa che era di proprietà di Silvio Berlusconi per la cifra molto comoda, tra l'altro, a disposizione di tutti, certo, quanti, di 350 milioni di dollari. E tra l'altro ricordiamo anche che Altani ha un patrimonio netto stimato di 1,2 miliardi di dollari. Io non ho idea di quanti zeri ci siano all'interno di questa cifra. Sicuramente sono tanti quanti ne potete immaginare, forse anche di più. Insomma, è stata comprata questa villa per 350 milioni, una villa che ha 126 stanze, un parco da 120 ettari. Stiamo parlando di una roba veramente sconfinata e di conseguenza poi Altani deciderà cosa farne di questa villa, perché sicuramente verrà insomma verrà resa non pubblica, non resa diciamo nota al pubblico, quindi le persone non potranno entrare, però verrà utilizzata anche per altre cose.
1: Allora, diciamo che dietro questa operazione c'è questa società di investimenti con sede, guarda caso, in Lussemburgo, che sì, funge un po', diciamo, da braccio immobiliare europeo della dinastia Altani. Allora, molti si stanno chiedendo se questa, diciamo, villa Certosa verrà, come altre proprietà della famiglia Altani, così trasformata in residenze di lusso oppure in hotel, al momento oppure in ville chiaramente da affittare, beh, insomma, a chi si può permettere naturalmente cifre improponibili. Per ora diciamo che non c'è nessuna comunicazione ufficiale, però diciamo che in Sardegna, a Porto Rotondo, ormai sanno tutto, sì, diciamo, di questa operazione di compravendita. Probabilmente nei prossimi giorni uscirà anche la notizia, diciamo, sulla nuova destinazione d'uso. Mi fa ridere, insomma, potrebbe diventare anche un hotel super lusso.
0: Sì, tra l'altro Altani ha già delle altre proprietà, come giustamente sì, hai detto tu, anche pesanti sull'isola, dalla Costa Smeralda fino al Mater Olbia Hospital, quindi stiamo parlando di investimenti che stanno facendo in tutta la Sardegna. Ora, io non so se vogliono annettere la Sardegna al Qatar,
1: no,
0: speriamo di no,
1: no,
0: insomma,
1: no, no,
0: ce la teniamo noi,
1: esatto,
0: la stretta, ecco, che è bellissima così.
1: Un pezzetto sì, tutta la Sardegna no.

0: scusa.
1: Me la stavo godendo.
0: Lo so. Mentre sorseggiate un mojito. No, a quest'ora. No, ragazzi, alcol no, perché cioè,
1: sai
0: non è
1: che
0: il caso,
1: in Veneto questa cosa la fanno?
0: Però, che cosa?
1: Fanno l'aperitivo a ora di pranzo.
0: No, lo so, dico, però questo caldo, 40 gradi e vapori.
1: Però vuoi mettere uno sprizzino prima della pasta col pesto?
0: Prima dici, non durante.
1: Certo. No, ti fai il pre pranzo con la bell'aperitivo. Sì, sì.
0: Ragazzi, non seguite i consigli di Alvise. Cioè.
1: Soprattutto fegati, state attenti.
0: Bevete acqua, questo caldo, bevete acqua. Sì, poi sì, vediamo, sì, magari all'aperitivo, al tramonto.
1: Anche dopo la pasta.
0: Anche dopo la pasta, di sera. Ce l'ho la Young.

0: Il nostro appuntamento di oggi di The Journalist si chiude con Lola Young e la sua Messi, grande hit del 2024, che ancora dopo due anni godiamo tanto con il nostro ascolto. A quest'ora, 12.55, ecco, siamo puntualissimi.
1: Guarda, muoviti che ti devo accompagnare in gioielleria, che oggi ho preso appuntamento, non ridere, che adesso andiamo.
0: Io devo andare a comprare il pesto.
1: Ma
0: basta.
1: Quale pesto? Ma metti dentro il vasetto del pesto l'anello.
0: Dai, pesto che è tardi, dai.
1: Allora ci sentiamo domani mattina alle 10, vi lasciamo invece con One Match.
0: Ciao, a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Luna in punto. Adesso le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è a record, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
3: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
2: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
5: GV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco Lo Zionasti, e oggi al posto di Andrea Brumbrù Ferrari, che salutiamo, c'è...
8: Chi c'è?
0: Vabbè, presente. Agnese, c'è Agnese.
8: Ciao, ciao. Buongiorno a tutti, buon pranzo a tutti. È sempre bello ritornare qui in One Match perché i motori si scaldano da brava donna al volante, giustamente. Ma attenzione, perché oggi abbiamo un match bello tosto.
0: Oggi un
8: tosto.
0: Match molto alto, filosofico, proprio... Se volete partecipare, preparatevi, perché è una discussione di quelle, cioè possiamo dire quasi seria.
8: È
0: quasi
8: seria. Seria, alla fine seria. È seria, se ci pensi.
0: Sì.
8: Sì.
0: Vabbè, non sarà troppo seria, la buttiamo in vacca comunque.
8: Con questo siamo molto bravi.
0: Dai, state con noi, partiamo.
7: One Match. E tu, da che parte stai?

0: sostituisce Andrea Brumru Ferrari, meglio così, nel senso, no, Andrea gli voglio bene, lo sai,
1: non farti sentire, no! Lui, lo sai lui che lui ha orecchie ovunque,
0: porco cane, vero,
1: però sì, fino a venerdì sarò con voi anche in One Match, ci divertiremo.
0: Questo lo dici tu, perché sarà una sfida, comunque lo sapete, ci sono due posizioni contrapposte, dovete votare, quindi non state in mezzo, mi raccomando.
1: Mai, mai stare in mezzo.
0: O da una parte o dall'altra, mandate i vostri messaggi, il vostro voto. Oggi il contendere è una filosofia di vita, ok? È una scelta che si fa. La domanda è molto semplice, si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai nostri? Cioè, Agnese, spiegami un po' nei dettagli.
1: Ma ideali potrebbero essere, ce ne sono davvero tanti, la politica per esempio, stare proprio ai poli opposti, oppure essere attaccati ai soldi mentre magari qualcuno ha le mani bucate o comunque non ci fa così tanto caso, non è così tanto tirchio, la sostenibilità, l'odio, perché qualcuno magari...
0: Lo sport,
1: bravo, sì, qui abbiamo già una juventina e un interista.
0: Esatto.
1: Che già si odiano di natura.
0: Quante ce ne diciamo fuori onda quando arrivo la mattina, quando arriva la Gazzetta,
1: esatto, ce n'è, ma insomma ci sono davvero tantissimi ideali, magari nel corso della puntata saremo qui a snocciolarle anche caso per caso,
0: certo,
1: per capire se si può stare insieme oppure no.
0: E allora siamo pronti per schierarci, tocca a te.
2: All'angolo di sinistra
1: io no, io dico di no, secondo me non è possibile avere una relazione stabile, lunga, duratura con una persona che proprio non riesce neanche a venirti incontro, perché sta dalla parte opposta rispetto a ciò che pensi tu. Il confronto ci può stare, va bene non avere le idee proprio uguali, perché sennò che noia, ma stare proprio dall'opposto? No.
0: Niente,
1: no, si litigherebbe ogni sera.
0: Ma l'amore non è bello se non è litigarello.
1: Ho capito, ma non possiamo separarci dopo due mesi.
0: Va bene, è stata molto molto chiara Agnese nella sua posizione, adesso tocca a me.
2: All'angolo di destra!
0: Secondo me amare qualcuno non significa essere la sua copia, anzi, se siamo molto diversi ci sono molte discussioni e magari, se c'è molta intelligenza, mettiamo un se, una volta tocca uno, una volta tocca l'altro, si cresce, ci si apre la mente a vicenda, perché no, poi gli opposti, come si dice, possono completarsi, quindi si può stare, secondo me, con una persona che ha degli ideali completamente diversi, perché poi l'amore è un'altra cosa, non è discussione, non è ideali, è l'amore, l'amore. Se qualcuno avesse capito ce lo dica esattamente cos'è, perché questo rimane un mistero. Mi sembra tutto molto chiaro, quindi a che numero mandare i vostri messaggi?
1: 393 4440444. Noi siamo molto molto agguerriti.
0: Vediamo un po' chi la spunta e vediamo i primi messaggi da che parte vanno. Intanto Scissor Sisters.

0: Sister, ti piace come l'ho detto, con Only the Horses qui su Radio Number One. Questo è One Match con lo zio Nasty e Agnese. Oggi è un match difficile, difficile anche per noi, perché poi in verità nel fuori onda sia noi, io e lo zio Nasty, insomma, continuiamo a scannarci proprio.
1: Ma
0: non
1: sì,
0: ce la facciamo.
1: Si discute, ma credo che si discuta in tutte le famiglie, in tutti gli uffici, nel taxi, sul mezzo pubblico, a scuola, ovunque. Io ho un ideale, tu ne hai un altro e ci scontriamo, quindi anche in amore, ed è questo oggi il match. Quindi, visto che ho letto un po' di messaggi, abbiamo ascoltato anche degli audio, cercate di rispondere al match, che è semplice. Si può stare in amore, in relazione con una persona che la pensa completamente all'opposto rispetto a noi. Quindi questa è molto semplice. Ma fammi un esempio, per esempio, di qualche tema, di qualche argomento di contrapposizione.
0: Possiamo buttarla sullo sport?
1: Ho avuto fidanzate juventine, anche milaniste. Vedi.
0: Però io la butterei non solo sullo sport, sul tifo, perché lì ci sta, secondo me, comunque un po' litigare, un po' guarda, no, la partita la guardo io, non la guardi tu, eccetera, eccetera. Ma anche proprio su una persona sportiva. Stare con una persona troppo sportiva quando tu sei dipendente dal divano o viceversa.
1: Verissimo, anche è difficile. Però si può acquistare un equilibrio. Ti piace andare a correre la mattina alle 6? Te vai. Io preparo la colazione, mi faccio la doccia prima io, poi dopo quando torni la fai te.
0: Però poi tu quando torni indietro a casa non mi devi rompere perché io non sono andata a correre, perché a me correre non piace.
1: Certo.
0: E quindi non mi devi scassare, ok?
1: Ma certo.
0: E sai cosa ti dico?
1: Ma
0: che se
1: scasso.
0: Vieni qui ancora tutto bello sudato e mi abbracci, e io non voglio,
1: ecco,
0: i tuoi abbracci perché sei puzzi, fai schifo, io ti caccio fuori di casa, la colazione non te la preparo.
1: Questo è un po' forse eccessivo, si alzano un po'
0: forse
1: i tori. E meno male che non abbiamo parlato di politica. Perché tu immagina la sera, una coppia davanti alla televisione, c'è un programma,
0: il giornale,
1: e c'è come sempre una divisione di posizioni politiche. Ecco, lì inizia la discussione,
0: lì,
1: che poi diventa pesantuccia.
0: Lì volano e chissà che cosa volano.
1: Ecco, i piatti, diciamo che
0: ecco,
1: volano
0: i piatti.
1: Secondo voi si può avere una relazione con una persona che la pensa completamente, ma proprio in maniera opposta alla vostra? Continuate a messaggiare, ovviamente, al
0: 393-444-0444.
1: Intanto facciamo una carezza, cioè Ed Sheeran con Camera.

0: Sheeran nella sua Camera qui su Radio Number One. C'è Agostino, attenzione, che ci dice: per me il problema non esiste, perché quando ti conosci devi avere dei punti in comune. Se sei diametralmente opposto non cominci neanche una relazione. Quindi sta dalla mia parte, bravo Agostino.
1: Secondo me la inizi, poi magari non la prosegui, cioè a breve la chiudi, ma anche no, perché se scatta l'amore te frega, è una fregadura, fregadura.
0: Ho capito, ma ci sono tanti ma. Sentiamo però prima un altro messaggio.
1: Vai.
2: Buongia, benvenuta Niesi, ciao. Angela, l'opinion leader da Lugano. Ecco qua, do la mia opinione. Io sono dalla parte di zio Nassi, perché io neanche far apposta vado sempre controcorrente, mi sono sempre innamorata delle persone all'opposto mio. Ecco, io ho avuto anche un rapporto piuttosto duraturo, perciò io penso che gli opposti si attraggono un sacco. Ecco, buona giornata, un bacio grande grande grande, ciao ciao.
1: Ma buona giornata, quando sento questa cosa del Brasile mi mette proprio una gioia, gioia che sa, o l'amore come ha detto lei, l'opposto che si attraggono.
0: Ma scusami, è brasiliero o napoletano?
1: Come brasiliero, come si sente? Questo è brasiliero proprio da Rio de Janeiro, Copacabana e Massimo
0: uguale,
1: Fortaleza.
0: Proprio uguale, torna nel greco però.
1: Stessi identico, proprio stessa razza, stessa pancia.
0: E allora si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente diversi rispetto ai nostri? Questo è il match di oggi.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
5: Brava Giovanna, brava!
4: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
6: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
4: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
7: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
8: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è

0: Lady Gaga su Radio Number One. Buon pranzo a tutti voi, questo è One Match con lo zio Nasti e Agnese. Oggi il tema è bello serio, è serio, perché ci stiamo chiedendo: ma si può avere una relazione con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai propri ideali?
1: Ideali. Beh, facciamo un piccolo round, così proprio leggiamo qualche messaggio che è arrivato.
0: C'è chi ci dice: io sono d'accordo che gli opposti si attraggono, ci sta. Per esempio io e mio marito, questo bene. E poi c'è Vincenzo da Bergamo che dice: che tristezza sarebbe avere al fianco una persona che la vede esattamente sempre come te. All'ascoltare pareri diversi ci fa crescere come persone e migliora i rapporti.
1: Vedi, quello che ti dicevo poc'anzi, se non ti confronti e ti scontri non cresci mai.
0: È giusto avere lo scontro, il confronto, è giustissimo,
1: ma hai ragione tu.
0: Certo.
1: Capite come si arriva?
0: Io sono venuta in One Match solo per avere ragione. Ma mettiamola su delle cose anche un po' più alte, ma materiali. Separazione o comunione dei beni, se noi stiamo insieme e la vediamo in modo diverso, come facciamo?
1: A quel punto deve decidere, è un po' come dire il male minore, no?
0: Però sì. Lì si discute, magari alla lunga non si trova neanche una quadra. Prendiamo un altro temone. Tu vuoi figli, io no.
1: Andiamo a casa, ragazzi, okay. Si chiude.
0: Lo sapevo.
1: E no, lì cosa, come fai?
0: Come fai?
1: Lì non è che c'è un... Perché in realtà non c'è mai un giusto e uno sbagliato. Io lì che voglio arrivare, e signori della corte, è vero! No, non c'è un giusto e uno sbagliato, perché potrebbe essere giusto avere dei figli, come no, a seconda di tantissime variabili.
0: Dipende, insomma, dalla volontà delle due persone.
1: Certo.
0: Ma come si fa a trovare un punto di incontro? Si riesce a trovare un punto di incontro? Qualcuno dovrà
1: Te la do io la soluzione. Tu fai come me, prendi un po' i nipoti, no? Te li tieni per quelle mezze giornate, capisci che sono due diavoli, e poi ti rifai la domanda: voglio dei figli? Quando tu inizi a tenere figli di amici, nipoti, poi la domanda viene. No, così hai
0: più dati. Continua a pensare che no, i figli non li vuole proprio perché i figli dei nipoti, o i nipoti, i figli dei figli, quello che volete, non vanno bene, e l'altro dice: però tutto
1: che bello
0: sommato,
1: mi hanno distrutto casa, mi hanno bucato le gomme della macchina.
0: Ciò nonostante voglio dei figli, quindi.
1: E quindi te ne prendiamo un paio, se vuoi, a noleggio. Come la macchina, a lungo termine,
0: certo,
1: un annetto, poi li lasciamo andare.
0: Secondo me io e te non funzioneremo.
1: No,
0: abbiamo degli ideali troppo

0: James Blunt 1973, che è annata eccezionale.
1: Perché qualcuno qui è nato in quell'anno,
0: no,
1: vero?
0: Ho detto questo.
1: No, no,
0: va
1: no,
0: subito
1: no.
0: Andare su, è bello, anche suona bene il 7, il 3, numeri perfetti.
1: Certo, certo, fa 10 la somma, bellissimo.
0: Senti, sulla nostra discussione, sul nostro match, cioè stare con una persona che ha degli ideali completamente opposti ai nostri, valutiamo anche il negoziare, l'importanza del negoziare.
1: Eh beh,
0: per esempio, viaggi,
1: okay.
0: Viaggi, ok.
1: Okay,
0: a
1: ecco.
0: Te piace andare in campeggio, a me in un hotel a 5 stelle.
1: Sì, anche nei villaggi magari, al mare, quando io al mare d'estate non ci voglio andare, voglio prendere il mio zaino, viaggiare, andare nel campeggio, dormire in una yurta, guardare le stelle.
0: Dove vuoi dormire te?
1: In una yurta.
0: Oh ragazzi,
1: ragazzi,
0: andate da Decathlon e compratevi una yurta. Chi non c'ha una yurta non va da nessuno, non c'ha, tu non c'hai la yurta, è fallito. Che cazzo è
1: una yurta? Vuoi il materasso, quello col
0: sì.
1: Topper,
0: certo,
1: non avevo dubbi, con la colazione inclusa,
0: minimo,
1: e sì, con braccialetto, così
0: braccialetto,
1: puoi bere tutto quello che vuoi.
0: Prodotti gastronomici del loco,
1: sì.
0: Belli freschi,
1: certo, sì, sì, immagino.
0: Ma faccia, vedi che c'è però la negoziazione,
1: okay, ma io
0: andiamo
1: non
0: nello
1: te.
0: Stesso posto,
1: sì.
0: Io andiamo nello stesso posto, te te ne vai in campeggio, va a fare il bagno comune e te lo zaino in spalla, io invece con una bella valigina trolley con le rotelline salgo in albergo al mio quinto piano con la mia jacuzzi.
1: Ah, perché è caro, carissimo. Quindi alla fine non è una vacanza insieme. Io te stiamo insieme, ma non
0: bella
1: facciamo
0: insieme,
1: le vacanze insieme.
0: Cioè, uno fa colazioni separate e poi ci troviamo.
1: Ma
0: perché
1: per favore, vedi che non possiamo. No, non vale. È cosa. Non potremo mai stare insieme io e te.
0: Non
1: quindi io dico che no. Non
0: io
1: si può
0: dico che
1: stare
0: si
1: in
0: può.
1: Questa relazione.
0: Si
1: no.
0: Può. Sì.
1: Non
0: può.
1: Ci vediamo mai.
0: Come fa?

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, adesso si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania, sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, quindi per vincere cosa bisogna fare? Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda.
2: E la domanda, attenzione, attenzione, è: quanti visitatori si contano ogni anno ai giardini botanici di Villa Taranto? Circa 50.000, circa 75.000, circa 110.000, circa, anzi più, diciamo così, più di 150.000. 393-444-0444.
3: One Man Show. E tu, da che parte stai?
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

arrivati alla fine del nostro viaggio di questa sera, Number One Classic insieme a Manuela Doriani fino alle 23. Tra poco ci auguriamo la buonanotte.

0: Con questa splendida canzone termina il nostro viaggio di questa sera. Grazie per essere stati con me fino a quest'ora. È tardi, lo so, è tardi per voi e tardi anche per me. E domani mattina ho la sveglia molto presto perché c'è la combriccola di Radio Number One alle 7 in punto con Sergio Sironi e Pat Romano. Noi ci sentiamo domani mattina. Vi auguro una buona notte.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.